io ci credo e non ci credo. Non ci credo se non vedo. Se non mi fanno toccar con

molto spesso non si sa dove ci porterà l'amore. Per colpa dell'età ogni donna guai ci dà e molte volte peggio ancora. Se la gioventù non dovesse scappare non si avrebbe più tanta fretta d'amare. Per colpa dell'età molto spesso non si

molto spesso non si sa dove ci porterà l'amor. Per colpa dell'età ogni donna guai ci dà e molte volte peggio ancora. Se la gioventù non dovesse scappare non si avrebbe più tanta fretta d'amar. Per colpa dell'età molto spesso non si